0: Stadtradio Göttingen. Musik nonstop.
1: Senti, stai zitto, adesso no, mi ascolti, no, mi hai veramente rotto le palle.
2: Niente, niente, non me ne frega niente.
1: Cioè, non è possibile che ti devo ripetere sempre le solite cose,
2: sono
1: sempre ogni volta
2: sempre
1: la stessa cosa.
2: No, basta, mi sono rotto le scatole, non ne
1: tu
2: posso
1: mi hai rotto
2: più.
1: Le palle, basta, te sei uno stronzo, me ne vado.
2: Ma vai, vai.
1: Ok, ciao.
2: Ciao.

0: cosa stai misurando, caro il mio Figaretto?
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Dio per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.